0: Silvestre. Io chiaro Pierre alla playa.
1: Perché?
0: Io chiaro il sole qui sanare. Vamos alla playa. Me gusta la signorita. Signorita è tutto. Signorita è tutto. Vamos con signorita. Cosa vuol dire?